0: tan alla.
1: Ma che 2 anni di plero allora mai sapere.
0: Che non è la brava.
1: Ah, sono con noi. In poi che ho fatto di fare la cosa che ho fatto di fare è una hauna vato cava vati uti i pumle le he ancora ai in poi he ai
0: ecco ubiera hore le na
1: oh ntune hore ntune hore le na in
0: e vuoi che su si vede ca una cuca
1: bagu dia ya dia go Mari boi chamata. Hagi na.

Lesana se se dira ka le me kae e mashuma a mabedi ra go nyane ya bone ai ke a bona e ha o tsena ka modimo sentse di fula di hae.

esebenza. Tshela umkhandlu ukuthi asebenza. Awala lumi. Sinye kuphela sabe silala simile.

0: Sena ke salamanga sa Lesotho sa sanga maqhubu ya medium wave le FM. Ho medium wave re fumane ho 639 kHz 469 meter band. Ho FM teng re fumane dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelopele le thuto. Kajeno ke maqebelo wa la mashome a mabedi a metsotsoletseng kgwedi ke yona yane ya lwetse selemo sa 2020 mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ba dumedisang ho seng kajeno ke Sepho wa Bizo Mabeso wa molele wa Letebele moshemane wa fatshe mono ha mantiriana mono. Tsamajalo le phakiso le tsota ka kwano ka metšhining ya sealemoya ho bona gore tsohle mo mamedi di finyelela ho wena ntle ho tshitiso ya letho. Mme wa shebana kwa ntle ke metsotso e meraro ka foga letso jalo hora yane ya bohlano ke nako gore ka mamela jalo thameso e leng yona thapelo ya ho seng ai ba nna jola ka madima be di aga latula mamedi moruti ke o jale ha fumane ha ntsota ngona nne ha re yetse jina ga e sebetse ka boholo o tshwagalanya ne fela mamedi ka moruti hana ke moruti mang moruti mope moruti mope ka madima be ke o jale fumane he mohaleng empa e lalo jalo kgetla e lata ka tsela ke nanana ngwana mme e tla re etsa gore ga e le mona mo godimo mope a sa gabe mohala re bona na ebe re nka eng re kopanya le mamedi gana ke la mashome a bedi a motsetseletseng kajeno e le moqebelo ga re berempe re nke ka tsela ke ena ga re nke ka tsela ke ena le tsota.
1: Bitsong le maatla la mopholosi wa rona e le Morena Jesu, ke tla go lona bamamedi ba batle, e re ke dumedise sebogodi se keneng se tshwereng lenaneo lena la thoriso mesong ya letsatsi la kajeko. Ke a le dumedisa ka lebitso le letle la mopholosi wa rona e le Morena Jesu, e tswe ha ho lebitso le leng leo ke tlang ka lona ho lona. Ya le dumedisang ke Archbishop-o Johannes Mokgeba, ke tloha ke le mo Thabantsho, ke tlile sealemoyeng sa Lesotho ho tla jala molaetsa o Modimo a nthumileng ka ona. Ha ke tsebe na ke rongwe lapeng la mang, ha ke tsebe na ke rongwe ho mang. Re ke etse thapelo ngwana weso, o le kuke ka tumelo, le na le matla a ho fetola bophelo ba hao. Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang, re theolele moya wa hao o bonang o tseba.

mwana ke sentse ko dumedisa ha e kwano re fela boithabiso tsolo pele le thuto ka lebitso ke Snate Mazora mme ke sentse ke re dumela hlamamedi wa selama sa Sotho moqobelo ngwana o e leng hore dipula di batla ditlotla di ba matla ho latela rona ba boemo ba lehodimo ba ikarabellang ho tsena tsa bolipi ba di beile ka sela ya mofuta o jwang e sa bonnete ba hore wa ipaballa hohle hohle mo mametseng sa lema sena sa Sotho o le hona teng lenaneo leo re kenang ho lona ha jwale ke lenaneo la re di lata mabotsela o hlalositse phizozo le ditebo hore mmino ona wa re di lata mabotsela ke mmino wa batho ba seng ba le baholo lata mabotsela re di lata moraorao moelo o tla ukwa hore nnete sebele ha o mametse mmino ona wa thaba wa nyakalla le ha e le mona boemo ba lehodimo bo le tjena bo re ho wena dula pela selemo sa hao mamedi dumela dumela mamedi re na le metsotso e leshome le metso e meraro fela hantle ka mora hora ena ya boraro le na la re di lata mabosela re tlosa mafela jalo le lona o tla horeng ena boraro fihlela mane horeng ya bohlano e tla re hla mane horeng ya bohlano re fetola mawareng ke mokgatlha wa bedi ebile lwa ho qetela wa letsatsi lena la mmino wa ho kgaowa maseka sebele re tlotsa mafela jalo le ona fitlhela mane horeng ya botshelela ono he mmino ko o batlang o ikgethile wa letsatsi.

Ke metso tse mashome a mabedi le metso e mmedi fela hantle re a re lebile mane horeng ya bone horeng yane ya bohlano re tla lebe ya kgutlo lena la re dilata mabosela mamedi wa Salome sa Basotho. Mme ke sentse ke re hle o dule le nna kwano Salome sa Basotho hobane mmino ke mmino letsatsing lena la kajeno ho fihlela mane horeng ya botshelela.

ke metsotso e mashome a mabedi fela le Scotto hantle ra re lebile mane horeng ya bohlano. Horeng yano ya bohlano mamedi a Selma sa Sotho re tla lebeha kgutlo lena la re di lata mabotsela e be reng ka mokgatlho wa bobedi ebile e lwa ho qetela wa lenanao la ho kgaowa maseka.

sella ha mona tshena na kwenye fitile ya ba one o le ho kae wetsa ba ho pula ditaba di fense di setsa poso selo le metso e le shimele metso go be di fela hantle ka mora hora ena ya bohlano

0: Mamedi dumelang.
1: Dumelang, mamela.
0: Dumelang khono.
1: Nkhona, o tsena nna mo la mogatsa, mme wa nna khono. Eh, ja ja u si.
0: Eh, ya moratuwa.
1: Mamela tsa pala ka ho tsali ya ntse ke ne tsho la ka ho tsa nne ho re nya ho tsela. Ke mamela ma khwele nko tsela.
0: Wa bona he.
1: Amen,
0: amen, moratuwa ba kahle.
1: Mola mokgethwaneng.
0: Mokgethwaneng. Thank you.

Taolo, hai, hai, taolo, taolo, hai, hai, taolo, hai, taolo, hai, hai, taolo, hai, hai,

Amalithemba. Hayi tata ho. Hayi matata. Yo. Si. Hayi no. Hayi ke. Yo. Arimatika lebelo tsa tsela ga jere mtibana ba lo tlamela go nateng molono sa lo fala ga tsama yo la hantle ga hambe le hore nyela shume le metsi ga tla hore nyela shume le metsi le mong o ba bona jere ga ma ka qana o metsi tso me ga tla mashume le metsi mine ka mara ra le shume ga mata lebelo ga le ba hore nyela shume le metsi ga tla hore nyela shume le metsi mine ko le mona lona go twa kwana ona teng utlwa a ke tsepa go tlo mona tlo le mona tlo le mona tlo tlo pusha ka matla ma hore e be ba mo tso qobe he go ba ke le tlo go betsa sotla ka bikara be re me u be menate ha di pula di na tsena ono tsiba o ne le dikotsi di bangata mmileng mona ba ne ba tlhokolosi.

Takala ba mana rekana shebele metse mmedi. O tlo tlhulana le uniform holo. Ke tla tshojana ene tlhangela rato le ka magetse. Mme o tla hopola ga selemo sena ke selemo se ba tswa kwa ha holo. Tsabeng sa bona sa batsotsu mme. O ba ntse re ketike, are ketike fela. A di limo ketsane. A tsane le a di hopola ke re tsane tsane.

0: tlo tla ba ba re ha re ke re ukwe ntate o tlile motho wa mme ha o itsala ho ba yona ka nnete ha e hlokale ho hang ho tla motho wa mme le nyona ke nna ke bile ke tshukire le ntwa ha o e sheba fela ntwa e ke bona e ka ke tlo e hlola ke batle lo ho e lwana ho hang ntwa e batle le ntwa e leng hore sontso e tlo hlokela motho wa mme o sontso o mo shebile fela ha ana le matlano a hao le ntate o re o tlile motho wa mme ka tsela e jwang. E le go yona ka nnete re tle re ntshe tututu ha e hlokale ho hang ha re e kenye ho hang. Mme ke boemong bofeng ngwana mamedi wa Sama sa Lesotho motho re mmone ntate re mmone ka nnete gore e ntate nkanane leng e o e haile ntlo he monna yona o sebeditse fela ke eno ha a tla phomolong ntlo eno ya hae ha a sa kena ka gara yona wena mamedi wa Sama sa Lesotho.
1: Baba kulungile makuyintando yakho okwenzeka empilweni.